Władysław Graban. La mia poesia racchiuderà in sé il volo impetuoso della rondine, imprigionata in una pozza di fango. Porte socchiuse d'una casa di nessuno e poche foglie d'ortica intrecciate in una corona senza gloria. Sarà una stella indecifrata dell'emigrazione. La mia poesia sono pochi sospiri di nessuno.